Gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari, gari